mettersi posso un pantalone. Volve quando entri sembra zoo. Toma a medicazione. Mettersi posso un pantalone. Volve quando entri sembra zoo.